Fatto una scena. Io sono fatto una scena. Io sono fatto una scena. Fabrike automobila, Priboj. Fatto una scena. Fatto una scena. Io sono fatto una scena. Fabrike automobila, Priboj. Vi svi vrlo dobro znate da sam ja u svojoj pjesničkoj slobodi sebi mogao da dam ime koje god sam htio. Fap mašina, pa gdje si nam bo to našu? Mogao si pino šminkerski jaguar. Ja zamisli pjesmu, ja sam jaguar. Ili na primjer, da ja znam, Rolls Royce. Kažu ne kvari se, ne kvari se, pitao bi te ja da ga načeraš po ovim kudurama kako se ne bi pokvario. Rambo, ajde ne moraš to, a mogo si

Marocco. Marocco. Marocco. Zemlja obećana. Marocco. Marocco. Marocco. A ono kar deljevo.

Bevore kuvarice manje zbori, da ti ručak ne zagori, don't happy.

Bevore. Kuvarice manje zbori, da ti ručak ne zagori, don't happy.

batti bre, ai de Porsche dai na Porsche dai na Porsche le batti bre, ai de Porsche dai na Porsche dai na Porsche le batti bre, ai de Porsche dai na Porsche dai na Porsche le batti bre, ai de Porsche dai na Porsche dai na Porsche le batti bre, ai de Porsche dai na Porsche dai na Porsche le batti bre.